ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Questa parola è la più misteriosa che ci sia, l'unica degna di essere commentata nei secoli. La O dell'ultima parola quasi non si sente. Batte le ali e si invola.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. È che semplicemente sono destinate a finire così. Che tu lo voglia oppure no.
2: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sono fuori di me. E le chiavi le hai tu.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e Stelle. Buon inizio di settimana. Vergine, a voi che siete nati proprio il 14 di settembre, gli auguri più belli per questo genetriaco. Ariete, buongiorno. Affascinante come l'Afrodite greca, la nuova donna per il maschio Ariete. Qui inizia l'avventura. Vi auguro ogni bene. Toro, per fortuna che Marte non tocca i vostri soldi. Ascoltate e guardate, prendete appunti. In settimana ci saranno anche lune molto belle. Gemelli, bene la settimana, l'amore va, conta sulla passione sicuramente, è sensuale Venere in Scorpione, ma tutto dovrà essere più misurato. Cancro, voi grandi siete felici con riserva, vi sembra di non avere abbastanza in cambio, baci frettolosi, però un po' drammatizzate le cose, è vero, anche nel vostro lavoro e in affari. Leone, tutto può ancora succedere in amore, Leone, tutto! Venere vuole o non vuole, ma voi lo avrete, l'amore e la fortuna. Vergine, se vi capita in qualche televisione, guardate il film vecchio, però interessante, Ho sposato una strega. Chissà perché è il vostro marito che mi ha detto di consigliarlo. Vado alla bilancia. Straordinaria anche una nuova offerta per il vostro lavoro. Voi stessi potete proporre per primi, visto che avete idee fertili. Ma se vi siete già impegnati con altri, lasciate stare. Nuove passioni sono in arrivo, ma non prima di ottobre. Scorpione, visto che molti vivete, lavorate in un ambiente che non posso definire simpatico, è anche il momento di reagire con educazione, considerando il bel sole ancora. Affrettatevi, non divagate però. Vado al segno del Sagittario. Non avete ragione voi del Sagittario di lamentarvi. Certo, se avete una certa età vorreste ritornare giovani, ma Sagittario, non si può. Capricorno, succede qualcosa nella vostra vita che vi lega a Cortina. Forse, ecco, le montagne, le Dolomiti, che sono sicuramente le montagne più belle del mondo. Sai come cantava la Iva Zanicchi, Capricorno? Le montagne, io lo so, che stanno ferme. Lo dico a te, soltanto a te, che te ne dai. Acquario, presentatevi all'amore in una nuova veste. Ripartite come se fosse il giorno del primo corteggiamento. E allora, il 17, 18, sarete felici sotto il primo quarto di luna. Ed infine, solo la salute non è ottimale ancora. Riguardatevi, ci sono crampi, stiramenti, denti, è vero? Ma queste sono tutte cose che vi portate addietro dal passato. Grazie dell'ascolto, rinnovo i miei auguri di tanta felicità. Ascoltiamoci sempre. E per quanto riguarda il pensiero delle stelle classico, tradizionale di questa rubrica. Voglio trasmettervi un breve pensiero, ma che mi ha colpito moltissimo, e viene da uno scrittore di origine polacco, Paul Watzlawick, e ha scritto un libro dal titolo Istruzioni per rendersi infelici. Naturalmente, e mi ha incuriosito il titolo, che è veramente pazzo, no? Eccolo qua, il pensiero delle stelle. Parliamoci chiaro, cosa e dove saremmo senza la nostra infelicità?
1: Canzoni d'amore.

0: Ma buongiorno, come va? Lo so, è dura perché è lunedì, però noi ci proviamo come sempre a svegliarci insieme. Buongiorno da Laura Buono, staremo insieme fino alle 9 in questo lunedì 14 settembre che dà il via alla ripresa, quella vera, perché da oggi, anzi da questa settimana, tutti gli studenti torneranno sui banchi di scuola e quindi le città torneranno ad essere quelle di sempre, quelle della routine prima della pausa estiva, quindi ci vuole ancora più calma e noi ce l'abbiamo. Partiamo come sempre ricordando che oggi la Chiesa celebra l'esaltazione della Santa Croce, che ricorda il ritrovamento della vera croce da parte di Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, nel 320 d.C. E tanti auguri facciamo subito a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Facciamo subito gli auguri, rimanendo in tema Chiesa, a Papa Leone XIV, che si prepara ad affrontare tra qualche giorno il suo viaggio apostolico in Francia. Poi tanti auguri a Renzo Piano, che oggi compie 89 anni ma non ci pensa minimamente a fermarsi. Lui continua a lavorare nel suo studio, te lo dico, si sta ridisegnando il quartiere parigino di Montparnasse in chiave sostenibile e pedonale. Poi tanti auguri a Morten Artek, voce degli Ha-Ha, che sta per tornare con della nuova musica perché sta per uscire il suo nuovo album. E a proposito di musica, non possiamo non ricordare la grande Amy Winehouse, che ci manca moltissimo, e un ricordo speciale a Sam Neill, l'attore neozelandese che tutti ricordiamo per Jurassic Park, scomparso poco più di un mese fa. E infine passiamo a qualche fatto storico. Era il 14 settembre del 1984 quando Joe Kittinger diventava la prima persona ad attraversare in solitaria l'Oceano Atlantico a bordo di una mongolfiera.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: A volte l'amore ci fa vedere quello che non vogliamo e mai ci fa capire quanto siamo fortunati ad avere quel poco che abbiamo. La vita ha bisogno del tempo. Dobbiamo essere forti e saper aspettare.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Michael Bublé su Dimensione Suono Soft, che qualche giorno fa ha festeggiato il compleanno e ha voluto condividere il momento in cui spegneva una candelina con tutti i fan sui social. Peccato che questa candelina non fosse posizionata sulla classica torta di compleanno, ma su una serie di hamburger con patatine. E infatti sotto, in maniera molto divertente, ha scritto: "Ho i gusti alimentari di un bambino, ma la libertà di scelta di un adulto".
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. serramento.it.
5: Pronti a ripartire?
6: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
6: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
11: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da temperature massime intorno ai 28-30 gradi tra Piemonte e Lombardia. Clima quindi caldo, ma senza particolari eccessi. Il tutto in un contesto assolato, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: stato.
1: Achille Lauro su Dimensione Suono Soft, che qualche giorno fa è passato anche lui da Venezia e ha stregato tutti con il suo look, la sua eleganza, ma anche con un tocco di rock and roll, perché aveva questo pantalone nero, la camicia aperta e i tatuaggi che si intravedevano sotto.
2: La radio del benessere.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Stamattina voglio iniziare questo appuntamento Good Life con una domanda un po' particolare. Ma quando è che hai usato una matita colorata l'ultima volta? E non vale se mi dici che l'hai usata per sottolineare una scadenza o una cosa di lavoro. No, io parlo proprio del disegnare, del colorare. Perché? Perché ci fa bene disegnare e colorare e non lo facciamo praticamente mai. E invece dovremmo farlo. Da bambini era molto facile, no? Sceglievamo un colore e cominciavamo. Da adulti è un po' diverso perché spesso prima di iniziare vogliamo sapere se siamo capaci, se il risultato sarà bello, se quel tempo servirà a qualcosa, se, e poi non lo facciamo. E invece dovremmo farlo, dovremmo provarci perché disegnare e colorare ci fa un sacco bene e ci rilassa. E allora dai, proviamo ad alleggerire la mente e a concederci quei 10 minuti con un foglio e delle matite davanti. Possiamo iniziare disegnando qualche forma, tipo cerchi, foglie, fiori, cuori, onde, sole, stelle, tutto, va bene tutto. Il piccolo esperimento consiste in realtà nel restare lì, a osservare una sfumatura, a scegliere dove mettere, che ne so, il verde, sentire la matita che passa sulla carta. Possiamo anche scegliere di colorare dei mandala, se è più facile, tanto va bene uguale. Alla fine si sta meglio uguale, perché la scienza ci conferma che disegnare e colorare riduce lo stress, favorisce la concentrazione e allontana i pensieri negativi. E soprattutto, visti i tempi in cui viviamo, ci allontana anche da uno schermo, quindi disegnare, colorare ci serve anche proprio come detox digitale.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Estate su Dimensione Suono Soft dei Negramaro, che vorrebbero che l'estate non finisse mai, e forse un pochino in fondo lo vorremmo anche noi, nonostante tutto il caldo che abbiamo sofferto. Però ormai siamo in dirittura d'arrivo, sta per finire l'estate per lasciare il posto all'autunno. Però abbiamo ancora qualche giorno da goderci tutto, se possiamo ovviamente.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Ok. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Brico Ok, più vicino a te.
6: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata, buon lunedì dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si inizieranno scolastico per le scuole primarie e superiori in Lombardia, Piemonte e Liguria. In Emilia Romagna si torna sui banchi da domani. Oggi in tutto 7 regioni per 2 milioni di studenti. All'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo, giocatore del Cagliari, positivo all'etilometro e al pretest sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Il calcio, quindi, la Serie A, ieri Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2. Si chiude questa sera la quarta di campionato alle 18.30 a Torino, Roma e Como Parma. Funerale di Stato domani a Roma per Emma Bonino, leader radicale. Oggi alle 15 a Mondovì, funerale di Stato dell'ex ministro Raffaele Costa. È tutto, ci risentiamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Proseguiamo sempre con molta calma questa sveglia di lunedì 14 settembre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Stavo pensando che ci sono posti a Milano davanti ai quali passiamo continuamente senza sapere che stanno raccontando in realtà 8 secoli di storia. Tipo in Corso Venezia, al numero 10, c'è una casa che probabilmente abbiamo visto tante volte, avremmo anche pensato sì, bel palazzo, ma è rimasta, è finita lì la cosa. E invece pensa che lì dentro c'è la Ca del Guardiano, considerata la casa privata più antica di Milano. Le sue prime tracce risalgono addirittura al XII secolo e la cosa incredibile è che mentre Milano cambiava completamente, questa casa è sempre rimasta lì. Ha visto il Medioevo, gli Sforza, il Rinascimento, l'Ottocento, i bombardamenti del 43 ed è ancora lì in piedi. Il nome curioso arriva dal 400, quando Angelo Fontana faceva il guardiano della vicina Porto Orientale. Da qui la Casa del Guardiano, diventata poi Ca del Guardian. E se alzi gli occhi qualcosa si vede ancora, cioè sotto il cornicione è rimasto un antico fregio affrescato con putti, sirene, tritoni e animali. E qui arriva anche il giallo, perché secondo alcuni studiosi potrebbe esserci la mano addirittura di Bramante, secondo altri invece sarebbe opera della sua cerchia. Comunque il vero gioiello, poi, se vogliamo dirla tutta, è dentro. È un cortile rinascimentale pazzesco, peccato però che oggi sia una proprietà privata e normalmente non si possa visitare. No, questo per dire che la prossima volta che passiamo da Corso Venezia sappiamo dove fermarci un attimo, al numero 10. Alziamo gli occhi e fermiamoci ad osservare la casa più antica di Milano.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno. Io ti celo, così che le mie ali possono distendersi smisuratamente per amarti senza confini.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

0: faresti tu?
1: Sto pensando a te di Vasco Rossi su Dimensione Sono Soft. Mentre tu a cosa stai pensando in questo momento? Forse se devi ancora prepararti e uscire di casa stai pensando a cosa metterti, se portarti dietro una giacca pesante oppure no, se portarti dietro l'ombrello oppure no. Ecco, tutti questi dubbi li risolviamo insieme tra poco ascoltando gli amici di Trebi Meteo.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Aperitivino?
12: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
11: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
13: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
17: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai €6.500 di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorigol!
4: A Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
10: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da temperature massime intorno ai 28-30 gradi tra Piemonte e Lombardia. Clima quindi caldo, ma senza particolari eccessi. Il tutto in un contesto assolato, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Dimensione sono soft, e noi come nei film vorremmo svegliarci belli freschi e riposati, ma spesso non è così, perché il problema è quanto dormiamo. Ecco, tra poco affrontiamo questo problema nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Solo Soft. Oggi è il giorno delle domande, però con questa secondo me ti mando in crisi. Se ti chiedo quante ore hai dormito, cosa mi rispondi? Lo so, perché sotto le 8 ore ci viene sempre il senso di colpa, come se non andasse mai bene. Invece la famosa regola delle 8 ore, te lo voglio dire, non è una legge della natura. È anche figlia di un vecchio modello ottocentesco, cioè 8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore di riposo. Una bella idea di organizzazione sociale, devo dire, ma non esattamente una prescrizione scritta dal nostro cervello. Ora, oggi sappiamo che per la maggior parte degli adulti il riferimento resta comunque tra le 7 e le 9 ore, ma conta anche la qualità del sonno, la regolarità e soprattutto il nostro ritmo circadiano. Quindi possiamo dormire 8 ore, ma se poi ogni sera andiamo a letto a un'ora diversa, ci svegliamo continuamente, passiamo l'ultima ora prima di dormire incollati allo smartphone, non è che quelle 8 ore di sonno diventano magicamente perfette. Ecco, questo voglio dire. E attenzione anche a chi dice no, io con 5 ore sto benissimo. Può essere vero, per carità, però i cosiddetti dormitori brevi naturali sono rarissimi. Se per funzionare con 5 ore poi uno ha bisogno di 3 caffè e un pisolino sul divano, ecco, probabilmente non è un fenomeno genetico. Insomma, forse dovremmo smettere di inseguire il numero magico e chiederci invece una cosa molto più semplice. Durante il giorno, come ci sentiamo davvero? Ecco, forse dobbiamo imparare ad ascoltare semplicemente di più il nostro corpo.
1: Dimensione Suono Soft.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: All Night Long di Lionel Richie su Dimensione Suono Soft. Anche se noi la notte l'abbiamo ormai bella che passata, superata, adesso stiamo pensando a questa giornata che inizia. Una giornata molto importante per tantissimi studenti che oggi torneranno sui banchi di scuola. E allora non possiamo non fare a tutti loro un grandissimo in bocca al lupo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica!
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria!
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida?
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
9: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon lunedì, lunedì di inizio per l'anno scolastico, per le primarie e le superiori in Lombardia, Piemonte e Liguria. In Emilia-Romagna si torna tra i banchi da domani. Oggi in tutto sono 7 le regioni interessate per oltre 2 milioni di studenti. All'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo, giocatore del Cagliari, positivo all'etilometro e al pretest sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Siamo quindi al calcio, la Serie A, ieri Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2. La quarta di campionato di Serie A si chiude oggi alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 c'è Inter-Udinese. In Serie B il Mantova vince 2-0 contro la Samp. Formula 1, il Gran Premio di Spagna, va Kimi Antonelli davanti a Verstappen e Norris. MotoGP, Marc Marquez vince a Misano e vola in testa al Mondiale, Bezzecchi giù al primo giro. Infine il tennis, US Open, il titolo va a Zverev. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Oggi possiamo essere contenti perché Milano ha messo un nuovo record che stranamente non riguarda il traffico, gli affitti o il numero di persone in coda per un brunch, no, riguarda la cultura, quindi è un record che ci rende anche felici e orgogliosi, perché nei primi 8 mesi del 2026 i musei civici hanno registrato 1.170.000 visitatori e le mostre oltre 500.000 ingressi, insomma numeri che confermano una crescita continua dopo gli anni del Covid. E adesso parte una nuova stagione che sembra quasi una gara a chi mette in città il nome più importante, perché per dire a Palazzo Reale si parte con Salvatore Dalì e il suo rapporto con la moda, al MUDEC ci sarà Henri Matisse, nel 2027 arrivano Alberto Giacometti, Bruno Munari, Inge Morat e per chiudere in bellezza Leonardo da Vinci. Insomma, Milano sembra aver deciso che non basta più essere capitale della moda, del design e della cucina, no, vuole diventare anche una grande capitale culturale internazionale. E la cosa più interessante è forse proprio questa, che i numeri dicono che i milanesi e i turisti alle mostre ci vanno davvero e anche molto volentieri, quindi prepariamoci con tutte queste nuove mostre a vedere aumentare ancora di più la frequenza dei visitatori, e anche noi approfittiamone per andare a vedere delle mostre sicuramente molto molto interessanti.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Esisteranno anche mille ragioni, mille ostacoli, mille motivi per cui la vita ci impedisca di stare insieme. Ma io sono testarda e non mi faccio ferire da niente. Anche se alle volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere in

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Noemi su Dimensione Suono Soft. Oggi 14 settembre voglio ricordare che è la giornata mondiale della dermatite atopica, quindi è quell'occasione per fare un po' di informazione in più su una patologia della pelle che è molto più diffusa di quanto possiamo immaginare, soprattutto tra i più piccoli. Quindi è importante conoscerla, è importante fare informazione, è importante soprattutto fare le visite giuste.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano, in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
12: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
13: Attenzione! L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
14: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
13: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
14: L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
15: Auto Rigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
18: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Sei un ristoratore?
15: imprenditore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
20: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
22: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
21: Photon, i solidi pick-up.
22: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
21: Changan, le auto super tecnologiche.
22: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
21: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
23: Dimensione Suono Soft.

0: Say You Love Me dei Simply Red su Dimensione Sono Soft. E adesso arriva una persona che ogni giorno ci dimostra il suo amore semplicemente con la sua presenza, ma soprattutto con tutti i suoi consigli. Sto parlando ovviamente di Branco, che siamo pronti ad ascoltare segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e Stelle. Buon inizio di settimana. Vergine, a voi che siete nati proprio il 14 di settembre, gli auguri più belli per questo genetriaco. Ariete, buongiorno. Affascinante come l'Afrodite greca, la nuova donna per il maschio Ariete. Qui inizia l'avventura. Vi auguro ogni bene. Toro, per fortuna che Marte non tocca i vostri soldi. Ascoltate e guardate, prendete appunti. In settimana ci saranno anche lune molto belle. Gemelli, bene la settimana, l'amore va, conta sulla passione. Sicuramente è sensuale Venere in Scorpione, ma tutto dovrà essere più misurato. Cancro, voi grandi siete felici con riserva, vi sembra di non avere abbastanza in cambio, baci frettolosi, però un po' drammatizzate le cose, è vero, anche nel vostro lavoro e in affari. Leone, tutto può ancora succedere in amore, Leone, tutto. Venere vuole o non vuole, ma voi lo avrete l'amore e la fortuna. Vergine, se vi capita in qualche televisione, guardate il film vecchio però interessante, Ho sposato una strega. Chissà perché è il vostro marito che mi ha detto di consigliarlo. Vado alla bilancia. Straordinaria anche una nuova offerta per il vostro lavoro. Voi stessi potete proporre per primi, visto che avete idee fertili. Ma se vi siete già impegnati con altri, lasciate stare. Nuove passioni sono in arrivo, ma non prima di ottobre. Scorpione, visto che molti vivete, lavorate in un ambiente che non posso definire simpatico, è anche il momento di reagire con educazione, considerando il bel sole ancora. Affrettatevi, non divagate però. Vado al segno del Sagittario. Non avete ragione voi del Sagittario di lamentarvi. Certo, se avete una certa età vorreste ritornare giovani, ma Sagittario, non si può. Capricorno, succede qualcosa nella vostra vita che vi lega a Cortina, forse, ecco, le montagne, le Dolomiti, che sono sicuramente le montagne più belle del mondo. Sai come cantava la Iva Zanicchi, Capricorno? Le montagne, io lo so che stanno ferme, lo dico a te, soltanto a te, che te ne vai. Acquario, presentatevi all'amore in una nuova veste. Ripartite come se fosse il giorno del primo corteggiamento. E allora, il 17, 18, sarete felici sotto il primo quarto di luna. Ed infine, solo la salute non è ottimale ancora. Riguardatevi, ci sono crampi, stiramenti, denti, è vero? Ma queste sono tutte cose che vi portate addietro dal passato. Grazie dell'ascolto, rinnovo i miei auguri di tanta felicità. Ascoltiamoci sempre. E per quanto riguarda il pensiero delle stelle classico, tradizionale di questa rubrica, voglio trasmettervi un breve pensiero, ma che mi ha colpito moltissimo, e viene da uno scrittore di origine polacco, Paul Watzlawick, e ha scritto un libro dal titolo Istruzioni per rendersi infelici. Naturalmente, e mi ha incuriosito il titolo, che è veramente pazzo, no? Eccolo qua, il pensiero delle stelle. Parliamoci chiaro, cosa e dove saremmo senza la nostra infelicità?

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Nino Buonocore su Dimensione Sono Soft con Scrivimi, che mi fa pensare a quanto era bello ricevere i biglietti scritti a mano un tempo. Lo dico perché ormai non si usano praticamente più, soprattutto i giovani non sanno quasi più scrivere a mano perché sono sempre abituati a usare una tastiera. E invece quanto è bello scrivere ancora un pensiero a mano. Ecco, speriamo di riceverne tanti e anche noi impegniamoci per scriverne qualcuno in più e di mandarlo, perché è sempre bello mandare un pensiero con la propria scrittura, un pensiero che rimane, ecco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dai che ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito queste 3 ore di sveglia e lo so che stai pensando, sì vabbè, ma abbiamo tutta la giornata davanti. Sì, ma lo scoglio più faticoso l'abbiamo superato, quindi possiamo ritenerci comunque soddisfatti. E adesso continuiamo piano piano, un passetto alla volta, ad affrontare la giornata, cominciando dalla mattinata, che supereremo brillantemente grazie alla presenza di Francesco Cavuoto fino alle 13. E allora ti lascio con lui, ti auguro uno splendido lunedì, faccio ancora un mega in bocca al lupo a tutti gli studenti che ormai saranno già entrati a scuola, e in bocca al lupo per uno splendido anno scolastico, e noi se vuoi ci risentiamo domani mattina per una nuova sveglia, come sempre tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. In 7 regioni oggi anno scolastico al via, dalle primarie alle superiori, così Lombardia, Piemonte, Liguria e Umbria. E ritorno a scuola anche per i ragazzi di Cran Montana, in classe i compagni della quarta D del Virgilio di Milano, Kin, Sofia, Leonardo e Francesca. Il raid incendiario tra sabato e domenica nell'autorimessa di Pero, a fuoco circa 20 auto di lusso, incendio doloso. Le immagini delle telecamere mostrano 3 uomini con volto coperto che svuotano delle taniche sulle pareti del magazzino e sui veicoli. Il calcio, Serie A, ieri Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2. Oggi alle 18:30 Napoli Roma, Torino Roma, scusate, Como Parma, alle 20:45 Inter Udinese. La Formula 1, il Gran Premio di Spagna va a Kimi Antonelli, in MotoGP a Misano vince Marc Marquez. Da Mosca, e siamo all'estero, bombe su una stazione alla frontiera con la Polonia, illesa la delegazione europea che era su un treno passato poco prima di quello colpito, smentita la presenza di un italiano. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
11: Una nuova settimana apre le porte ufficialmente in questo lunedì 14 settembre. Buona giornata, buon inizio settimana da Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, e da Francesco Cavuoto, che sono il tuo conduttore del benessere. Sono io, cioè, e sono, eccomi qua, per le prossime 4 ore, se ti va, stiamo insieme. Segreti in tavola, good life. Travel Experience con Beppuzzo Pellegrino, la nostra grande musica, i nostri successi soft di ieri, di oggi e di domani, e le grandi voci del cinema, l'informazione, c'è tutto, il nostro format è completamente disponibile per te anche sulla nostra app. Ma via, non ci perdiamo in chiacchiere, partiamo con la prima canzone e ancor prima con una grande voce del cinema e un dolcissimo aforisma d'amore. Tutto per te.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente. Di tutta quella gente che non sei tu.

Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Nina Zilli per sempre, buona settimana, buon lunedì 14 settembre, io sono Francesco Caboto, questa è Dimensione Suono Soft e lui è Beppuzzo Pellegrino che arriva tra poco per portarci con sé in giro per il mondo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it, tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come

0: Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro, posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Foton, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh.
18: 19.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
19: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
20: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
21: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Tuffetti 5 e su materassimca.com.
20: MCA, materassi da 50 anni.
22: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
23: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
24: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: No Doubt, Don't Speak, sulla radio del benessere. Beppuzzo, Beppuzzo, Beppuzzo, portaci in giro con te. Dove ci porti oggi, Beppe Pellegrino? Ascoltiamo la sua esperienza di viaggio.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, pronti a partire? Kit, cornamusa, di cosa sto parlando secondo voi oggi? Sto parlando della Scozia e dell'isola, una delle tante isole, quella di Skye. Un mio amico, che si chiama Mario, qualche tempo fa mi ha detto: Beppe, vieni, accompagnami che andiamo a fare un giro, devo lavorare, devo fare delle foto, devo vedere delle cose. Ho detto, vabbè, andiamo, quindi perché no? Un bellissimo weekend e via, arrivati qua. Ci sono luoghi dove la realtà sembra confondersi con le storie raccontate davanti al fuoco. Non vi sto parlando del mostro di Loch Ness, del lago di Loch Ness, no, sto parlando dell'isola di Skye, che è in Scozia, come dicevo. Le montagne sono spettacolari, le scogliere sono affacciate sull'oceano, perché non tutti si ricordano che la Scozia è bagnata dal mare. Antichi castelli e paesaggi spesso avvolti nella nebbia hanno contribuito a creare quell'atmosfera quasi leggendaria, da film, da documentario, da spot pubblicitario. Il nome stesso dell'isola richiama un passato antico fatto di clan: Braveheart, Mel Gibson, battaglie e famiglie che per secoli hanno difeso queste terre immense e verdi. Uno dei luoghi più famosi è il castello dove hanno girato Braveheart, Dunvegan, legato al clan dei MacLeod, ancora oggi abitato dai loro discendenti. Ovvio che non portano più il kit, non sono più la cornamusa, hanno l'iPhone, insomma, come è giusto che sia. Ma forse, secondo me, il vero protagonista di Skye non è un edificio, assolutamente, né un castello, né una villa, né una casa, è il paesaggio. Io, che non amo molto i laghi, le montagne, sono più per il mare, devo essere sincero che qui le montagne sembrano modellate dal vento, le strade attraversano vallate solitarie e ogni curva regala una nuova immagine, un nuovo panorama. Se poi c'è anche un piccolo raggio di sole, l'apoteosi. Non sorprende che molti artisti, scrittori, cantanti abbiano trovato ispirazione in questo angolo di Scozia. Qui vicino è nato anche Sean Connery, famoso 007, perché Skye ha una caratteristica rara. Non è come le altre cose che si limitano ad essere bella, no? Ha un carattere forte, quasi come tutti gli scozzesi. È un luogo che sembra avere una voce propria, fatta di vento, mare e racconti antichi. E quando si torna a casa, la sensazione che ho provato io è quella di aver visitato non solo un'isola, ma addirittura la pagina di un libro. Insomma, Harry Potter ce lo ritroviamo sempre. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: E con Lucio Dalla e Cara chiudiamo il nostro appuntamento, o meglio la prima ora di questo appuntamento di lunedì 14 settembre. Ce ne saranno altre tre che ci vedono insieme, protagonisti sulla radio del benessere, su Dimensione Sonosoft. Prima l'informazione e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
4: Dual Motor Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Gay, più vicino a te.
5: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, buon lunedì da parte mia, Fabrizio Gaias. Anno scolastico al via oggi, dalle primarie alle superiori in 7 regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria e Umbria. Domani tocca all'Emilia Romagna. A Bergamo la prima prova del traffico per la linea veloce e BRT, con mezzi affollati ma nessuna criticità, soltanto qualche ritardo. Doloso l'incendio nell'autorimessa di Pero tra sabato e domenica, ha distrutto varie auto di lusso. Le immagini delle telecamere mostrano tre uomini con volto coperto che svuotano delle taniche sulle pareti del magazzino e sui veicoli. Lo sport, il calcio, iniziamo da qui, la Serie A, la quarta, le gare di ieri, Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2. Oggi alle 18.30 si chiude con Torino Roma e Como Parma, alle 20.45 l'ultima Inter Udinese. La Formula 1, il Gran Premio di Spagna va a Kimi Antonelli, MotoGP a Misano vince Marc Marquez. Ex Silva di Taranto, operai dell'indotto bloccano la provinciale, sciopero di 24 ore deciso questa mattina dopo la fermata dell'area a caldo della fabbrica. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ma tu, guardando un albero, quante cose riesci a vedere, no? Probabilmente un albero. C'è stato invece un uomo capace di guardare una pianta e vedere clima, animali, altezza, temperatura, perfino quello che stava succedendo dall'altra parte del pianeta, più di 200 anni fa. E tra poco ti racconto chi era. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio che scegli per il benessere, per ricaricarti, che comunque ti regala tanta buona musica, cioè per in qualche modo premiare il tuo sforzo di sceglierla, lei ti regala musica. Tech That con Bare for Good, canzone che apre le danze in questa nuova ora. Prima Liliana Sorrentino invece ci racconta e ci dedica un dolce aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: L'unica cosa che mi porterebbe sulla luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

0: E da chi è? Te lo dico tra poco, subito dopo la pubblicità, all'interno delle nostre Good Life. Questa è Dimensione Suono Soft, io sono Francesco Gavuoto, bentornato, bentornata sulla Radio del Benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, segreti in tavola, travel experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Aperitivino?
16: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
15: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
17: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
18: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
17: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
16: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
17: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
19: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
20: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
21: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
20: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
21: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
20: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
24: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
25: Dimensione Suono Soft.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

0: prima ti ho parlato di un uomo che guardava un albero e vedeva praticamente mezzo pianeta. Si chiamava Alexander von Humboldt, nato il 14 settembre del 1769, quindi oggi sarebbe il suo compleanno. Naturalista, geografo, esploratore e soprattutto con una curiosità quasi ingestibile, no? Parte per l'America e passa 5 anni a osservare praticamente tutto: le piante, le rocce, gli animali, temperature, pressione atmosferica, vulcani, guardava nelle case delle persone, prende misure, confronta, disegna, annota. Oggi partirebbe per una passeggiata con uno smartwatch e probabilmente tornerebbe con i dati climatici dell'intera regione. E durante i suoi viaggi capisce una cosa molto moderna: in natura tutto è collegato. Per esempio, sulle Ande osserva che cambiando altitudine cambia anche la vegetazione e mette insieme un'intuizione straordinaria. Salire verso la cima di una montagna, per certi aspetti, è come viaggiare dall'equatore verso regioni sempre più fredde. E allora possiamo rubargli lo sguardo. Domani, per esempio, passa davanti a un albero che vedi tutti i giorni, fermati per 30 secondi, guarda sotto, guarda sopra, ci sono insetti, uccelli, quanto arriva lontano l'ombra, qualcuno si è seduto lì, magari scopri che quello che hai sempre chiamato semplicemente l'albero davanti casa è un piccolo condominio con molti più abitanti del tuo e probabilmente anche meno riunioni condominiali. Humboldt viaggiava per migliaia di chilometri per capire le connessioni della natura. A noi oggi può bastare una semplice passeggiata e una domanda: quanta vita abbiamo davanti agli occhi ogni giorno e abbiamo semplicemente smesso di guardare? Beh, oggi ti lascio con questo interrogativo, quindi non con una buona notizia e con lieto fine, ma con questo interrogativo che ti deve scavare dentro. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Paul McCartney chiude la prima metà di questa mattinata in questo lunedì 14 settembre. Ancora buongiorno da Francesco Caboto, da Dimensione Suonosoft. Tra pochissimo, ultime notizie e poi si riparte con l'ora di segreti in tavola.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Anno scolastico al via oggi dalle primarie alle superiori in 7 regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria e Umbria. Domani tocca all'Emilia Romagna. Ritorno a scuola per i ragazzi di Crans Montana, in classe i compagni della 4a D del Virgilio di Milano, Kin, Sofia, Leonardo e Francesca. All'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo, giocatore del Cagliari, positivo all'etilometro, ma anche al pretest sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Un ragazzo di 22 anni, residente a Riverolo Mantovano, è ricoverato in terapia intensiva a Cremona dopo essere stato colpito con un pugno durante una festa a Riverolo del Re ed Uniti, in provincia di Cremona. Alla base ci sarebbe stato un diverbio con un coetaneo per motivi legati alla fidanzata del 22enne. Calcio seriale, gare di ieri: Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2. Oggi alle 18.30 Torino Roma e Como Parma, alle 20.45 Inter Udinese. Formula 1, il Gran Premio di Spagna va a Kimi Antonelli. MotoGP, a Misano vince Marc Marquez. Spazio Enrico Mentana che ci porta in Svezia.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: La settimana inizia con l'analisi quasi febbrile del voto in Svezia, un paese di antica democrazia di cui però mai ci siamo particolarmente curati, anzi la maggior parte di noi non sa minimamente chi governava fino alle elezioni di ieri quel paese, se la destra o la sinistra, tanto per essere chiari. E però adesso, questa mattina, si analizza l'arretramento forse della destra, la vittoria forse della opposizione, perché questo è di sinistra. Ma viene da chiedersi se davvero questo è quello che è successo una settimana fa in un land della Germania, lo ricorderete, la Sassonia-Anhalt, è un fenomeno che ci deve allarmare, preoccupare, o meglio far riflettere. Perché è come se noi cercassimo le mode, le tendenze da fuori, come se fossimo in cerca di ispirazione. Ma non è sapendo chi vince in Spagna piuttosto che in Germania, in Francia piuttosto che in Svezia, o scegliete qualsiasi altro paese, che cambiano le cose qui in Italia. Ed è sempre stato così. Certo, c'è una crisi dei valori democratici, certo. Ci sono forze politiche che hanno perso parte della loro capacità di narrazione. Ma il problema poi sarà sempre lo stesso: si vota su uomini e donne, cioè sui singoli leader, e si vota sui programmi. Ed è inutile andare a cercare delle linee di tendenza come fanno i velisti cercando dove sono le correnti, dove arrivano i venti. Qui bisogna capire che cosa proporre sull'immigrazione, su guerra e pace, su dove si sta a livello internazionale, su come si accresce il potere d'acquisto dei salari, eccetera, eccetera. Ecco, non vorrei che ci fosse la scorciatoia, Sassonia, Svezia e quant'altro, per non parlare delle cose per cui bisogna studiare.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Un appartamento di 70 metri quadrati a Milano, 525 euro al mese. Già questa sembra una notizia, è la proposta su cui sta lavorando il comune per quella fascia di milanesi che si trova nel mezzo, no? Guadagna troppo per avere una casa popolare, ma troppo poco per permettersi gli affitti della città. E l'idea è creare un patrimonio di case direttamente del comune, costruite oppure acquistate con affitti calmierati intorno ai 7,50 euro al metro quadrato al mese. Quindi fatevi voi le vostre proporzioni, eventualmente modulate anche in base al reddito e alla famiglia, al numero di elementi della famiglia, di partecipanti, diciamo, alla casa. E stavolta Palazzo Marino potrebbe fare direttamente il proprietario di casa, comprare edifici vuoti, recuperarli, costruirne di nuovi e poi affittarli mantenendone la proprietà. Per ora è un progetto politico, serviranno studio di fattibilità, risorse e passaggi concreti. Però il problema a cui prova a rispondere è molto milanese: avere uno stipendio normale e riuscire ancora ad avere un indirizzo nella città di Milano. E allora in bocca al lupo, questa sembra essere una buona notizia, degna di entrare a far parte del nostro palinsesto su Dimensione Suono Soft. Biagio Antonacci, Iris, canzone che apre questa nuova ora, l'ora anche di Segreti in Tavola, e prima Luca Biagini e un dolce aforisma d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Tu mi sorridesti e mi parlasti di niente, e io mi accorsi che era questo che aspettavo da tempo.

0: LP Lost on You, Dimensione Suono Soft. Tra poco i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Stai lì.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 € al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 € al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 €. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigol!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.

0: interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
4: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali. Commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
15: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Bellissima canzone di Fabio Concato, che ascolto ogni volta con immensa gioia. Ti ricordo ancora, pronti ad ascoltare invece i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini con il suo consueto appuntamento con... Dillo tu, Francesco.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa succede quando una bottiglia di vino si trasforma in un'opportunità concreta per chi è più fragile? Beh, questa è l'idea alla base di Wine for Life, la rete di aziende vitivinicole che sostiene i progetti sociali della comunità di Sant'Egidio in Italia e nel mondo, e tra le realtà che hanno scelto di aderire a questa rete c'è la famiglia Casadei. Con noi oggi a Segreti in tavola è ospite Stefano Casadei. Stefano, benvenuto.
3: Salve, buongiorno a tutti, buonasera.
2: Allora Stefano, la famiglia Casadei ha tenute in varie parti d'Italia, raccontaci dove siamo e che cosa producete.
3: Sì, allora, sì, noi famiglia Casadei ha delle proprietà in Sardegna e in Toscana, abbiamo in Chianti, le abbiamo a Sovereto, le abbiamo al sud della Sardegna. Partecipiamo a questo bellissimo programma con l'azienda giù che abbiamo a Sovereto, che è la tenuta Casadei, che è un'azienda che abbiamo costruito insieme a un partner americano ed è nato come un progetto internazionale, appunto fatto da soci internazionali, e quindi ci siamo trovati per questo progetto, abbiamo identificato l'area di Sovereto come un'area idonea al nostro progetto e abbiamo deciso di fare focus e concentrare tutte le nostre energie, le nostre esperienze da produttori di vino per quanto riguarda la coltivazione del Syrah e del Cabernet Franc.
2: Quindi insomma un'attività molto interessante, una filosofia anche quella vostra di famiglia, insomma, che rispetta il luogo e cerca di valorizzare l'identità, giusto?
3: Sì, abbiamo proprio il nostro motto, mio di Fred Klein, è proprio stato il punto di incontro, è stato proprio quello, coltivare uva per fare vino, ma coltivare anche forme di vita per la sostenibilità. Quindi sì, ci siamo trovati su questo punto, diciamo, che ho ritenuto un punto bellissimo, che è sempre stato un po' anche la nostra filosofia della nostra famiglia, e quindi ci siamo trovati per poi portare avanti questo bellissimo progetto in una zona fantastica, altamente vocata alla coltivazione, appunto, ripeto, del Cabernet Franc,
2: certo,
3: e del Syrah.
2: Con Wine for Life ormai alle porte, perché ci ritroveremo il 21 settembre a Roma e così potremo conoscere anche da vicino la vostra realtà e assaggiare qualche vino.
3: Benissimo, spero di accontentare voi e tutti i partecipanti.
2: Perfetto, grazie mille per questo, grazie per quello che fate e in bocca al lupo per il lavoro che state svolgendo. Stefano, grazie, buon ritorno.
3: Grazie, un saluto a tutti, un saluto a te, un saluto a tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Suono Soft più tardi. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...

0: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Fiorella Mannoia chiude le prime tre ore, tra poco l'ora della decompressione che di lunedì ci serve, proprio necessaria. Iniziamo a decomprimerci ascoltando più musica, io faccio un po' meno chiacchiere così ti porto in relax fino all'ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, più vicino a te.
7: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
10: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
11: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
12: Autorigol di...
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Crollo improvviso di un albero in Piazza Risorgimento a Milano, è successo questa mattina, feriti tre passanti, uno è grave, non in pericolo di vita, si indaga sulle cause. Auto di lusso incendiate nell'officina di Pero, si segue la pista della ritorsione, nei filmati di videosorveglianza si vedono infatti tre persone a volto coperto che appiccano il fuoco e poi si allontanano. All'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo e giocatore del Cagliari, positivo all'etilometro e alle preteste sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Lite alla festa del paese di Rivarolo del Re ed Uniti in provincia di Cremona, in rianimazione un 22enne che è stato preso a pugni, l'aggressore è già stato identificato dai carabinieri. Anno scolastico il via oggi dalle primarie alle superiori in 7 regioni, tra cui Lombardia e Piemonte, e domani tocca all'Emilia Romagna. Calcio, seriale, gare di ieri, Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo Juventus 3-2, oggi alle 18.30 Torino Roma e Como Parma, si chiude alle 20.45 con Inter Udinese. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, buona ora della decompressione a te e famiglia su Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Gavoto. Un'ora fatta di musica con Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, canzone che apre questa nuova ora. Ce ne saranno tanti altri di successi che si inseguiranno, si rincorreranno sulle note della tua radio del benessere. Prima ancora, voce del cinema, Aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Qui, in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono due occhi, i tuoi. Io li guardo e dentro ci vedo qualcosa di incontaminato, il tuo amore.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questa è la nostra playlist, questa è la musica di Dimensione Suono Soft, messa e scelta per noi dal nostro ufficio musica Sandruzzo Poverini, è lui l'uomo della musica. E allora tra poco ritorniamo con i nostri successi soft uno dietro l'altro, sempre qui, alza il volume.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi, mano di il tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da €11,900, Mazda 2 da €18,900, MG ZS da €17,500. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato e

0: consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
2: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
4: Dimensione suono soft. Che dà?

Ogni favola è un gioco. Edoardo Bennato nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft nell'ora della decompressione insieme a Francesco Cavuoto fino alle 13, poi arriverà Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5, orario da aperitivo, orario in cui uno inizia a rimettere la roba nello zaino, nella borsa, inizia a far cadere la penna, a staccare il caricabatterie del cellulare e si prepara poi per ritornare a casa. Intanto c'è George Michael.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta?

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: Con i Luna Pop, Cesare Cremonini e Qualcosa di Grande chiudiamo il nostro appuntamento di lunedì qui su Dimensione Sono Soft. Se ti va, senza obblighi, senza impegni, se ti va, domani mattina ci sentiamo subito dopo le 9, subito dopo Laura Buono, ti aspetto qui con la voce aperta, no? Uno dice a braccia aperte, ma le braccia non si vedono, quindi a voce aperta per le successive 4 ore. Allora, buona giornata, buon pomeriggio, ti lascio con Fabiana Sera e noi ci sentiamo domani. Se ti va, non è un obbligo. Se ti va, io ti aspetto qua. Ciao.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Crollo di un albero in piazza Risorgimento a Milano, feriti 3 passanti, uno è grave, non in pericolo di vita. Si indaga sulle cause, i residenti lo avevano già segnalato da tempo. Auto di lusso incendiata nell'officina di Pero, si segue la pista della ritorsione nei filmati di video sorveglianza, si vedono infatti 3 persone a volto coperto che appiccano il fuoco e poi si allontanano. All'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo e giocatore del Cagliari, positivo all'etilometro e al pretest sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Lite alla festa del paese di Rivarolo del Re Eduniti in provincia di Cremona, in rianimazione un 22enne preso a pugni. In programma uno sciopero dei medici di famiglia il 15 e 16 settembre, dunque domani e dopodomani, manifestazione in programma anche a Milano, una mobilitazione contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno 2026. Calcio, seriale, gare di ieri, Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo Juve 3-2, si chiude oggi con 3 gare, prima Torino Roma e Como Parma, alle 20.45 invece Inter Udinese. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
9: Io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio su Dimensione Sono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera. Stavo riflettendo, signora mia, sul fatto che ieri abbiamo cominciato il primo settembre e ora siamo già quasi a metà. Il tempo vola, meno male che ho una giusta colonna sonora, direi. Oggi la prima Good Life mi piace da morire perché c'è un vecchio adagio napoletano che dice, te lo dico proprio in dialetto, facitemi sta quieto, cioè lasciatemi tranquillo. E va molto di pari passo, quasi in pandan con la prima Good Life, che parlerà proprio di qui. ripete. Il secondo ripete naturalmente il nostro topic del lunedì alle 15.40, quindi ce ne andiamo. Oggi ti porto in un paese un po', insomma, non lontanissimo dall'Italia, ma molto molto diverso come tradizioni per la nostra coccola 5 Stelle, di cui non vedo l'ora di parlarti. Non prima però di aver ascoltato un sacco di musica tutta insieme, il primo artista Ti piace da morire e la canzone è molto molto romantica. Cominciamo, dai, buon lunedì!
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Io non mi dichiarai mai a voce, ma se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto.

0: Aspetta!
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: tu restami un po' addosso.
1: C'è Malika Yan con Esse Poi nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Tra un po' parliamo di quiete, di silenzio, di calma. Oggi è il Quiet Day.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Foton, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
9: Pronti a ripartire?
10: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna

0: con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo autorigol di Skoda Milano.
1: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
0: Riparti alla grande con le offerte autorigol di Skoda Milano.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
4: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Allora, in totale sincerità, anche a te, come a me, capita di avere giornate in cui non sopporti proprio nessuno? Allora, la scienza ci dice che è fisiologico, ecco perché esistono poi giornate semiserie come il Quiet Day oggi, che è dedicata proprio alla quiete e ci offre una scusa preziosa per abbassare l'isteria di tutti quanti. Possiamo cominciare con 5 minuti, quindi mettiamo il telefono in silenzioso, stacchiamolo dalle mani, allontaniamolo e magari socchiudiamo, cioè apriamo la finestra, la teniamo un pochino aperta se il luogo lo permette, poi ascoltiamo, c'è il rumore del vento, un uccellino che cinguetta, il rumore lontano della città, perché anche dentro la quiete succedono molte cose. Un'altra piccola prova per esempio è percorrere un tratto di strada senza auricolari, ascoltando ciò che succede, scegliendo un giardino, un parco, una via poco trafficata, oppure cominciare la mattina bevendo il primo caffè della giornata senza scorrere i messaggi, sentirne il profumo, il calore della tazzina, il gusto che cambia mentre si raffredda. All'inizio può arrivare la voglia di riempire subito quel vuoto con una canzone, una telefonata, qualsiasi cosa. Vale anche in compagnia. Una pausa nella conversazione con una persona può essere piacevole quando smettiamo di considerarla un imbarazzo da risolvere. Per una volta lasciamo qualche minuto senza sottofondo, sempre. Magari ci accorgeremo di quale pensiero stava aspettando il proprio turno per arrivare. Proviamo? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere. Quiet Day, facitemo sta quiete.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione Suono Soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Mamma mia, che cosa bellissima questo pezzo di Patty Pravo, pensiero stupendo, conclude la nostra prima ora insieme in questo lunedì 14 settembre. Adesso arriva anche la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie ed intorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Questa mattina intorno alle 10 un albero è crollato in piazza Risorgimento a Milano, feriti tre passanti, uno in maniera grave, non è comunque in pericolo di vita. Si indaga sulle cause, i residenti avevano già segnalato l'albero da tempo. Il Cagliari ha fatto sapere che Daniel Maldini, coinvolto ieri in un incidente d'auto, è risultato negativo ai test tossicologici e quindi oggi si allenerà regolarmente con la squadra. Positivo invece all'alcol test di ieri, gli è stata ritirata la patente. Sciopero dei medici di famiglia il 15 e 16 settembre, manifestazione anche a Milano contro l'accordo sulle case di comunità del giugno 2026. Presentata nel grattacielo Pirelli la candidatura della Val Camonica a capitale italiana della cultura 2029, si tratta di una candidatura corale, tutti i 40 comuni della valle infatti hanno scelto di presentarsi come una sola entità, un'unica capitale diffusa. E poi il calcio con la Serie A che si chiude questa sera con tre gare, le 18.30 Torino-Roma e Como-Parma e poi alle 20.45 Inter-Udinese. Ed è tutto le news, trono tra un'ora.
5: Grazie alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Suono Soft per il tuo primo pomeriggio. La voce è quella di Fabiana Sera. Ieri era Capodanno, signora mia, domani sono le Idi di settembre. Il tempo vola ed è per questo che non bisogna perdere tempo, appunto, e ascoltare un sacco di musica, contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Tra un po' ti propongo anche un evento molto, come definirlo, molto istituzionale, ecco, bellissimo, suggestivo, che accadrà nel nostro territorio, quindi non vedo l'ora. Intanto primo discone di quest'ora arriva gli Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Quando l'infinito avrà una fine e i fiori smetteranno di nascere a primavera. Quando le onde del mare non avranno più la forza di ricominciare come il nostro amore. Quando non ricorderò più il tuo nome. E il nostro primo bacio, smetterò di amarti.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto.

0: di notte alla mia.
1: C'è Tiziano Ferro con Alla mia età, l'hai appena ascoltato su Dimensione Sono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
2: Il benessere ora è sempre con te, con l'app di Dimensione Suono.

0: Pausa, ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
2: Nissan Ninicar. Sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai €6.500 di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
6: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da €12.490. Peugeot 208 Hybrid Automatica da €16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da €15.990. Jeep Avenger Benzina da €18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da €23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Carriole, carriole, carriole.
13: Ma non era parole?
12: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
13: Un capolavoro senza tempo.
12: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
13: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
14: BricoK, più vicino a te.
12: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
15: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese. Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da €11.900, Mazda 2 da €18.900, MG ZS da €17.500. Disponibile in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
16: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a €99 al grammo!
17: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
16: Fino a €99 al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
17: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
16: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi?

0: rapidi, efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
2: Dimensione suono soft.

Bash and Wuthering Heights nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Io ti dico che sono frecce, ma non pungono, anzi direi che proprio incantano, e voleranno le frecce tricolori il 18 settembre a Gardone Valtrompia. Ti sto parlando della zona di Brescia, che si prepara veramente a vivere un momento unico, perché il 18 settembre, te lo ripeto, le frecce tricolori solcheranno il cielo sopra la valle, tracciando nell'aria le caratteristiche scie, no, nei colori della bandiera italiana, ed è un'esibizione voluta per onorare i 500 anni della storia della beretta. L'annuncio ha già acceso naturalmente l'entusiasmo di tanti appassionati, ma anche no, e attorno al sorvolo delle frecce ruoterà un programma poi più ampio di eventi e di iniziative, quindi informati. Ti ripeto la data, il 18 settembre, Gardone Valtrompia. Ti sto parlando della zona di Brescia. Andiamo avanti, dai, ho scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, arriva anche, ma l'hai già riconosciuta, Umberto Tozzi con Gli Altri Siamo Noi. Buon pomeriggio.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Could You Be Loved, Bob Marley, a concludere la nostra seconda ora insieme in questo inizio di settimana. Ogni bene per te, non l'avevo detto, dai, diciamolo ora, adesso c'è anche la nostra informazione. Questa è Dimensione, sono Soft.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €, posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
3: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti! Volkswagen T-Roc da 20.200 €.
4: Volkswagen Polo da 14.900 €.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 €.
4: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
5: Rigol di... A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Questa mattina intorno alle 10 un albero è crollato in piazza Risorgimento a Milano, sono rimasti feriti 3 passanti, uno in maniera grave, non è in pericolo di vita, si indaga sulle cause, anche se però i residenti avevano già segnalato da tempo l'albero pericolante. Il Cagliari ha fatto sapere che Daniel Maldini, coinvolto ieri in un incidente d'auto, è risultato negativo ai test tossicologici e quindi oggi si allenerà regolarmente con la squadra. Risultato però positivo all'alcol test, ieri gli è stata ritirata la patente. Sciopero dei medici di famiglia, domani e mercoledì, manifestazione in programma anche a Milano contro l'accordo sulle case di comunità del giugno 2026. Presentata nel grattacielo Pirelli a Milano la candidatura della Val Camonica, capitale italiana della cultura 2029, si tratta di una candidatura corale, tutti i 40 comuni della valle infatti hanno scelto di presentarsi come una sola entità. E poi il calcio con la quarta di Serie A che si chiude oggi con le ultime 3 gare, alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
0: Ti auguro ogni bene, lo faccio nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, ringraziando sempre la nostra redazione. La voce che ti sta parlando è quella di Fabiana Sera, con te fino alle 17, oggi lunedì, quindi prossima Good Life. Tu lo sai, cioè non si scappa, è una coccola 5 stelle rubacchiata dalle spa e dai resort più famosi del mondo, che ci serve proprio per rilassarci, ma al contempo per liberare un boost di energia per affrontare poi tutta quanta la settimana. E poi vediamo anche come riadattarla e portarla a casa nostra, perché insomma sì, ok, perfetto, la spa e il resort a 5 stelle, ma se non possiamo temporaneamente concedercelo e andarci, dobbiamo riadattarlo a casa nostra. Dai, intanto un sacco di musica tutta insieme, il primo discone e The Writer's Brother che arrivano con Ancient Melody, e io ti auguro naturalmente buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è la festa della vita. Whoa.

0: sono i Coldplay con Beyoncé nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Lo so che sei in pausa caffè, ma se noi questo caffè lo riadattassimo per una cura di bellezza rubacchiata da una spa marocchina, te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota

0: settembre? Allora scialla!
1: L'estate è infinita! A settembre Camica e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Foton, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
1: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
14: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: allora oggi ti porto in Marocco nel lussuoso Hammam del Royal Mansour, dove il benessere è un percorso di purificazione a dir poco regale. Pensa che uno dei trattamenti d'élite prevede l'uso di miscele di caffè, cardamomo e tante spezie per risvegliare i nostri tessuti, drenare i liquidi e avvolgere i sensi in un abbraccio caldo e speziato che profuma di antichi mercati orientali. E tu, cioè, quando torniamo a casa, anzi quando non possiamo andarci in queste spa, in questi resort, a casa possiamo creare un trattamento d'urto di vitalità e purificazione. Quindi non gettare assolutamente i fondi di caffè della moka, mescolali con un cucchiaio di polvere di cardamomo e un filo di olio di cocco. Quindi le pose del caffè, un cucchiaio di cardamomo e un filo di olio di cocco. Massaggia questo composto con movimenti ascendenti, diciamo, dalle caviglie verso i fianchi prima di fare la doccia, prima, e poi la caffeina verrà assorbita a livello topico, stimolando il drenaggio linfatico e tonificando i tessuti in modo immediato. Poi ancora il cardamomo, con le sue note speziate e calde, profuma tantissimo, donerà un senso di vigore interiore e chiarezza mentale. Questo rito di bellezza non è solamente un eccezionale trattamento antifatica per le gambe, quindi se lo facciamo la sera è ancora meglio, ma è un vero e proprio viaggio olfattivo, grazie al cardamomo, ma anche al caffè, mi piace tantissimo il caffè, che stimola l'autostima e la forza vitale, facendoci proprio sentire coccolati e rigenerati, ripeto, magari alla fine di una giornata magari anche un pochino faticosa, come sovrani nei nostri palazzi. Secondo me vale la pena provare, poi vabbè, insomma, de gustibus. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: il solito Lucio Battisti con il solito capolavoro. Questa è Amarsi un po' con lui. Concludiamo un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimissione su Soft e adesso arriva anche la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzolo DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Niente domiciliari per il gioielliere Roggero. Per il giudice di sorveglianza deve restare in carcere a Bollate in attesa della decisione sulla grazia. Ricordiamo, Roggero ha subito una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Questa mattina un albero è crollato in Piazza Risorgimento a Milano, feriti tre passanti, uno in maniera grave. Si indaga sulle cause, i residenti avevano segnalato l'albero da tempo alle autorità. Il Cagliari ha fatto sapere che Daniel Maldini, coinvolto ieri in un incidente d'auto, è risultato negativo ai test tossicologici, quindi oggi si allenerà regolarmente con la squadra. Positivo all'alcol test, però gli è stata ritirata la patente. Presentata la candidatura della Val Camonica a Capitale Italiana della Cultura 2029, si tratta di una candidatura corale, tutti i 40 comuni della valle infatti hanno scelto di presentarsi come una sola entità. E poi il calcio con la quarta di Serie A che si chiuderà questa sera con le ultime tre gare in programma, alle 18.30 a Torino-Roma e Como-Parma alle 20.45 Inter-Udinese. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Che bello farti compagnia ancora per un'ora fino alle 17. Sono Fabiana Sera e hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft anche perché ti propone tanti eventi carinissimi sul territorio. Ti lascio il sito luma.com perché Obi torna nell'Interland milanese con un progetto bellissimo che si chiama Mi dai una mano, dedicato alla riscoperta del valore del saper fare, quindi un altro ciclo di workshop di esperienze che era già partito lo scorso aprile, torna il 20 settembre la mattina e avrà luogo presso il punto vendita Obi di Legnano e sarà articolato in due sessioni della durata di un'ora ciascuno con il mondo, cioè praticamente il topic sarà il mondo del living, della casa, e quindi ci saranno un sacco di laboratori creativi, manuali per la realizzazione di centri tavola, insomma di cose manuali. Ci mettiamo e facciamo lavoretti, signora mia, che è una cosa che mi fa proprio impazzire. Poi abbiamo perso un pochino la manualità e quindi ci mettiamo tutti quanti lì e facciamo un sacco di cose con le mani, con la manualità. Obi, via Saronnese 26, Legnano, ti ripeto anche la data, 20 settembre alle ore 11, ti ripeto anche il sito Luma con la M di Milano, la L di Livorno, luma.com. Andiamo avanti, dai, c'è un sacco di musica da ascoltare, tutta quanta insieme. Primo discone di quest'ora, Biagio Antonacci, che arriva con Se è vero che ci sei. Buon pomeriggio.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
16: L'amore dona ali per volare, rincorrersi, ritrovarsi, scoprire che nulla è cambiato. Il tempo non ha misure vive e non cancella del nostro vissuto.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
8: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
9: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
8: Anticipo zero?
9: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
13: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi prodotti.

0: protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: Dimensione suono soft.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Oh Lord, here I go, get the highs, so why the lows? You serve me up with all your souls and I watch them fall like dust.

La splendida voce di Lady Gaga con Million Reasons, questo è il primo pomeriggio di Dimensioni Suono Soft. C'è una novità molto importante a Broadway. Erano stati un sacco degli attori maschietti a interpretare il genio della lampada nella trasposizione teatrale di Aladdin, tra l'altro anche il compianto Robbie Williams, c'era stato anche Will Smith, e adesso il genio è diventato una genia, Cheryl Shepard, tra l'altro notissima conduttrice americana, e quindi il genio diventa femminuccia. Tra l'altro, voglio dire, me la canto e me la suono, ma da che mondo in mondo i desideri qui li esaudiscono le donne, signori miei, è vero o no?

0: Chissà se sei d'accordo che i desideri lì fanno avverare le donne. Bah, insomma, poi qui si potrebbe aprire proprio un nuovo capitolo, un nuovo programma. I Won't Let You Down, ultimo discorso di oggi. Adesso ci sono le news, prima un piccolo recap. Oggi abbiamo parlato di questa giornata molto molto importante, il Quiet Day, il lusso di concederci una tazzina di caffè caldo, no? Nel silenzio, cioè senza musica, senza riempire sempre comunque, oppure magari passeggiare senza cuffie, senza musica, senza riempire, che bello, il Quiet Day. E poi seconda Good Life, dedicata alla nostra solita coccola 5 stelle, oggi abbiamo conosciuto un rituale rigenerante con caffè, cardamomo, questi odori, questi aromi che ci possono far rilassare. Il tutto nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Io ti auguro ogni bene, naturalmente ti aspetto domani sempre a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
5: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
7: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
8: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
8: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Smog, l'obiettivo è evitare il blocco dal 1 ottobre dei diesel Euro 5, così il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, che da Milano ha annunciato di farsi portavoce per la deroga in tutta la pianura padana. C'è stato un incidente sul lavoro a Caronno Pertusella, nel Varesotto. In ospedale un operaio 47enne caduto da un ponteggio da un'altezza di circa 2 metri. Tre feriti a Milano, travolti questa mattina dalla caduta di un albero in piazza Risorgimento. In ospedale una 20enne, un 41enne e un 21enne, quest'ultimo in condizioni più gravi. Indagini in corso, le condizioni della pianta già segnalate in passato dai residenti. Calcio, si chiude stasera la quarta di campionato di Serie A, 18:30 Toro Roma e Como Parma, alle 20:45 Inter Udinese. Regno Unito, i leader di Scozia, Galles e Ulster invocano il diritto all'autodeterminazione. L'informazione torna tra un'ora.
14: Buon pomeriggio e buon inizio di settimana, anche se l'hanno fatto ovviamente i miei colleghi. Io sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 21 a me il compito di accompagnarti fino a casa con la nostra grande, grandissima musica che ti dà tante, tantissime emozioni. Saluto anche Fabiana Sera, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo noi alla grande questa carrellata di grande musica con la canzone d'amore. C'è anche il nostro aforisma. Buon inizio!
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Ti amo. Non so scrivere altro. Non trovo che questa unica frase da scrivere. Sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve. Con enorme lentezza. Staccando. osservando ogni parola con una lentezza di secoli.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Torno da te, Laura Pausini, nell'inizio di settimana di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano.

0: tastiera per sogni causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le mie...

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
3: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Pioggia e sole.

0: Sempre per sempre, Francesco De Gregori a Dimensione Sono Soft. Adesso si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini. I suoi segreti in tavola ci porta a Napoli.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Lo sapete che per 3 giorni Napoli sarà la capitale mondiale della pizza? Lo è già, ma da domani, 15 settembre al 17, il ristorante della piscina della mostra d'Oltremare ospita il Vera Pizza Napoletana Champion 2026, campionato internazionale organizzato dall'associazione Verace Pizza Napoletana. Quali saranno i segreti per conquistare il titolo? Lo scopriamo con Stefano Auricchio, direttore generale dell'associazione Verace Pizza Napoletana, che ospite oggi a Segreti in Tavola. Stefano, bentornato.
3: Grazie Francesca e bentrovati a tutti, buon pomeriggio.
2: I numeri raccontano già la portata dell'evento: oltre 355 pizzaioli provenienti da 30 paesi, ma è enorme questa sfida.
3: È una sfida che trova la sua finale a Napoli, ma viene da un percorso che in qualche modo ci ha portato in giro per il mondo nel portare la tradizione della vera pizza napoletana, anche le selezioni per questa finale. Quindi siamo partiti nel 2020 22 da Barcellona per fare il giro delle 30 nazioni che oggi si sfidano, domani si sfidano appunto al Vera Pizza Champion, una gara che è unica nel suo genere, perché devi sapere Francesca che noi valutiamo le pizze senza che la giuria veda il partecipante, quindi è pura tecnica, dall'impasto, la cottura, il condimento, le proporzioni di tutto vengono valutate, come viene definito, in un blind test, quindi la giuria in una sala a parte. Novità di quest'anno è il rafforzamento della parte amatoriale. Abbiamo gli amatori provenienti anche loro da varie nazioni che si sfidano per la prima volta in un campionato poi ufficiale, quindi tutti gli ascoltatori possono nel futuro essere parte di questa nostra passione, di questa nostra tradizione. In qualche modo l'appuntamento, se non è per questa edizione, è per le prossime, in
2: assolutamente
3: giro per il mondo.
2: E rigorosamente in blind taste. Questa è una cosa molto interessante, perché chi vince vince per quello che sa fare, non per chi è.
3: Assolutamente, non per la simpatia,
2: esatto,
3: ecco.
2: Assolutamente.
3: Per noi sono tutti simpatici e lo sai, siamo
2: lo so.
3: Da tanti anni che ci segui, siamo goliardici, però questa, che la pizza per noi è veramente una cosa seria e va valorizzata la tecnica.
2: Assolutamente, grazie ancora, ciao, buona serata.
3: Ciao, grazie.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna domani qui su Dimensione Sono Soft, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Fiorella Mannoia, la sua Sally, canzone famosissima portata al successo dal grande Vasco, il comandante. Tra poco le ultimissime notizie dalla redazione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
7: Dual Motor Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, più vicino a te.
8: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati dall'ultimo nubifragio. Danni e interventi per oltre 32 milioni e mezzo di euro, lo ha reso noto il sindaco di Cremona Andrea Virgilio. La bimba di 2 anni morta il 9 settembre scorso all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano dopo un iniziale ricovero al pronto soccorso di Ro. I genitori hanno sporto denuncia, la procura indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. C'è stato un incidente sul lavoro a Caronno Pertusella, nel Varesotto. In ospedale un operaio 47enne caduto da un ponteggio da un'altezza di circa 2 metri. Il 25 settembre l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, l'annuncio dal vice premier e ministro Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Calcio, si chiude stasera la quarta di campionato di Serie A, 18:30 Toro Roma e Como Parma, alle 20:45 Inter Udinese. Domani e mercoledì sciopero dei medici di famiglia, visite e ricette a rischio, la protesta contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno scorso. L'informazione torna tra un'ora.
1: Questa è la radio del benessere, Dimensione Sono Soft, Gianfiero Di Sola ti sta parlando insieme a me fino alle 21. Non ho ancora salutato tutti i ragazzi che sono tornati a scuola oggi, quindi aumento del traffico, vacanze direi accantonate per la maggior parte di noi, insomma tutta una serie di cose che rinizia come al solito, ma c'è sempre la musica di Dimensione Sono Soft, c'è la nostra canzone d'amore, c'è anche prima il nostro aforisma.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, e il punto, e il bel paese, il loco, ov'io fui giunta da 2 begli occhi che legato m'hanno.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Human Reggaeton, Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buon inizio di settimana.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
6: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.

0: è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
1: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Dimmi qua. Settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
10: Dimensione suono soft.

vita adesso Claudio Baglioni, che nel prossimo mese farà dei concerti in quel di Piazza di Siena nella capitale. A Roma, a Dimensione Sonosoft, anche Amy Winehouse.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Annie Lennox, prima dell'appuntamento con le ultime notizie in arrivo nel preserata di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
2: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
1: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
2: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La cronaca ci porta nelle Chese a Casatenovo, investito da un autobus in via Giovenzana il primo giorno di scuola, in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, un 18enne. A Milano, tornati in classe i 4 ragazzi sopravvissuti al rogo di Capodanno a Cramontana. Dall'ultimo nubifragio, danni e interventi per oltre 32 milioni e mezzo di euro, lo ha reso noto il sindaco di Cremona Andrea Virgilio. A Milano finiti i lavori, riaperte oggi anche alla circolazione del tram 3 le vie Torino e Spadari in centro, metro 2 riaperta da TM la stazione di Crescenzago. Calcio, si chiude la quarta di campionato di Serie A, si giocano Toro Roma e Como Parma alle 20.45 Inter Udinese. Tennis, Jannik Sinner iscritto all'ATP di Vienna, l'annuncio dal torneo, gli Oasis hanno annunciato le date del Tour 2027 il 29 e 30 luglio all'Olimpico di Roma. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: E che succede? Che succede negli Stati Uniti? Voi direte, che succede? Il solito, immagino, no? Certo, ci si avvicina alle elezioni di medio termine di martedì 3 novembre, lì si deciderà la parte finale del percorso presidenziale di Donald Trump, che se perderà la maggioranza dei repubblicani in tutti e due i rami del Congresso sarà un presidente privo di reali poteri e in conflitto comunque con l'organismo parlamentare, col Congresso, con la Camera dei Rappresentanti e il Senato, che non gli farebbero passare nulla, e probabilmente viceversa ci sarebbe un conflitto continuo che paralizzerebbe gli Stati Uniti. Per questo, in vista di quel primo martedì di novembre, da qui ci separa evidentemente un mese e mezzo, la tensione cresce. Ma c'è anche qualcos'altro, perché in realtà il Trump, che si vantava di essere pronto a chiudere la guerra principale, quella d'Ucraina, in 48 ore, e si vantava di aver chiuso quella di Gaza con il Board of Peace, non solo si ritrova con le due guerre entrambe di fatto aperte, ma nuovi focolai e forti, Hormuz e anche la guerra di Houthi e Arabia Saudita. Un mondo che tra l'altro gli si ritorce contro dal punto di vista degli effetti collaterali che raggiungono la grande nazione americana sotto forma di crescita ormai incontrollabile del costo energetico, sia per quanto riguarda il petrolio sia per quanto riguarda il gas, ma anche per il rendimento dei buoni del tesoro americani, i T-bond, che sono arrivati al massimo dal 2023 a questa parte. Non precisamente il miglior biglietto da visita per un presidente, a cui il cittadino medio americano, secondo quanto dicono le cronache, rimprovera proprio grandi promesse, ma poi una situazione che è peggiorata in questi ormai due anni da che fu eletto appunto Donald Trump presidente a scapito di Kamala Harris. Non c'è rimpianto per chi ha perso le elezioni, c'è per molti l'evidenza di un abbaglio. Questo è stato, credere che Trump avesse una bacchetta magica. Per ora prende solo a bacchettate le speranze dei suoi cittadini.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
8: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando, buona serata, buon lunedì 14 di settembre. Qualcuno si chiederà, ma che fare il lunedì sera a Milano? Magari ti puoi fare una passeggiata sui Navigli, o puoi andare, che so, a Brera, farti una passeggiata proprio e goderti un cocktail nei bar proprio del centro storico. Sarebbe, direi, una discreta idea, io te l'ho detto. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, quella non manca mai, c'è la canzone d'amore è il nostro aforisma.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Io non sono ciò che mi è capitato di essere. Io sono ciò che ho scelto di diventare.

0: croce, aspettiamo senza avere paura domani.
1: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Franco Califano, immancabile a Dimensione Sono Soft, tra poco immancabile anche la nostra Good Life. Si parla della giornata dell'abbraccio al cane.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo.

0: Serramento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte, sulla Lombardia, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura solo in transito tra Alpi e Prealpi e il clima inoltre si manterrà caldo ed estivo, con punte massime infatti che toccheranno a Milano e Torino anche 28-29 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

un viaggio assurdo è immenso tu.

0: Eccoci con la nostra Good Life del lunedì sera qui a Dimensione Sono Soft. Tante azioni più o meno automatiche che facciamo ogni giorno, più o meno scontate o inutili. C'è un gesto semplicissimo che, secondo diversi studi, abbassa il cortisolo e alza l'ossitocina: abbracciare il nostro cane. Oggi il mondo, in modo non ufficiale ma sentitissimo direi, celebra proprio questo: la connessione silenziosa tra noi e i nostri amici a quattro zampe. E non serve un evento speciale per festeggiarla, basta fermarci 5 minuti magari sul divano durante la passeggiata serale e goderci quel calore che solo un abbraccio peloso sa dare. È benessere puro, amore disinteressato e gratuito e disponibile 365 giorni l'anno sempre, e che oggi ha anche una data scelta proprio per fare questo. La felicità più semplice è spesso a portata di zampa, come si dice. Prenditi una pausa, abbraccia chi ti scodinzola vicino, intorno, e lascia che sia proprio lui o lei a ricordarti come si vive il presente, qui, ora, con tanto, tanto amore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: The Voice, Frank Sinatra, prima dell'appuntamento con le ultime notizie in arrivo nella serata di Dimensione Sono Soft.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoK, più vicino a te.
5: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
7: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
8: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
8: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
9: Auto Rigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati nelle chese a Casatenovo, in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, il 18enne investito da un autobus al termine del primo giorno di scuola in via Giovenzana. A Milano, tornati in classe, i 4 ragazzi sopravvissuti al rogo di Capodanno a Cromontana. L'alta velocità Milano-Genova, i lavori di scavo del terzo valico completati nella primavera 2027. La conferma dal vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi e dal commissario straordinario di governo Calogero Mauceri a margine della firma dell'accordo per rigenerare i quartieri di Genova interessati dai cantieri. Dall'ultimo nubifragio, danni e interventi per oltre 32 milioni e mezzo di euro, lo ha reso noto il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio. Calcio, si chiude la quarta di campionato di Serie A, secondo tempo di Toro Roma e Como Parma. Il primo si è chiuso rispettivamente sullo 0-1 e sull'1-0. Alle 20.45 Inter Udinese. 71 anni oggi, Papa Leone, cancellati i tagli del predecessore Francesco. Gli stipendi dei cardinali recuperano il 10% perso con il Covid. L'informazione torna tra un'ora.
0: Sei sulla radio del benessere, Dimensione Sono Soft, Giampiero di Sala ti sta parlando. Ville aperte in Brianza, torna proprio l'autunno delle dimore storiche. Ci sono oltre 240 luoghi da scoprire dal 19 di settembre prossimo, tra pochi giorni, fino al 4 di ottobre. Torna questa manifestazione con visite, itinerari, eventi ed aperture speciali tra Monza, Como, Lecco, Varese e anche Milano. Quindi appuntamenti da non perdere. Come da non perdere la musica di Dimensione Sono Soft, la nostra canzone d'amore e l'aforisma.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: anche Elisa nella serata di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi, mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
4: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
13: Pronti a ripartire?
14: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
13: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
14: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
15: Autorigol!
16: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozionante.

0: i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte, sulla Lombardia, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura solo in transito tra Alpi e Prealpi e il clima inoltre si manterrà caldo ed estivo. Con punte massime infatti che toccheranno a Milano e Torino anche 28-29 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La mia storia tra le dita. Gianluca Grignani a Dimensione Sono Soft. Stiamo per salutarci, per salutare questo lunedì sera. Allora, tra poco le ultimissime notizie da Giampiero Di Sora è tutto. Buona serata, buon lunedì 14 di settembre. Ci ritroviamo domani sempre alla stessa ora, tra le 17 e le 21, con la Radio del Benessere. Buona serata, ciao!
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia. 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Indagini a Casatenovo nel Lecchese per ricostruire la dinamica. Un 18enne è stato investito da un autobus al termine del primo giorno di scuola. È in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza a Milano. Tornati in classe i 4 ragazzi sopravvissuti a rogo di Capodanno a Cromontana. C'è stato un incidente sul lavoro oggi a Caronno Pertusella, nel Varesotto. In ospedale, un operaio 47enne caduto da un ponteggio da un'altezza di circa 2 metri. Smog, l'obiettivo è evitare il blocco dal 1 ottobre dei diesel Euro 5, così il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, che da Milano ha annunciato di farsi portavoce per la deroga in tutta la pianura padana. Calcio, si chiude stasera la quarta di campionato di Serie A, finite 0-2 Toro Roma, 2-1 Como Parma, si gioca Inter Udinese. Domani è mercoledì, sciopero dei medici di famiglia, visite e ricette a rischio, la protesta contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Hai irradiato il buio di questo momento. Sei entrata nella mia vita e da quel momento non ho più pensato al buio che mi circondava. Sei la lampada del mio mondo, sei la luce della mia vita.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i soliti di pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autori Goldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
15: Carriole, carriole, carriole.
14: Ma non era parole?
15: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
14: Un capolavoro senza tempo.
15: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
14: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
16: BricoGay, okay, più vicino a te.
15: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
18: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
19: Tutta la notte, canzoni d'amore.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigol!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Quando l'amore non è follia, non è amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
4: Auto Rigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
3: Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a €36.900, anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Chi ti vuole davvero bene? Chi cerca anche quando stai fingendo di non esistere?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu e io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.